Era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era ya, era